Basta, ora vediamoci. E la ragazza non tassa lì. Ma una fandia? Così si scusava, sa per la piazza.

0: Doni. Yo.
1: Torta net staff.
0: Tiarova kila mangadia, tisava maniru mba miaruas. Kafo indrivta, ko indranu, lasa ranu kuta